0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: 365.
2: Beh, noi poi ci abbiamo aggiunto questo brano che insomma, sì, non avevamo annunciato, ma
1: Sympathy for the Devil.
2: Ma ci piaceva metterlo lì, ecco, diciamo così. Ci piaceva metterlo subito dopo gli Anduri, e quindi
1: sì, perché sesso, droga e rock and roll è stata la bandiera di Mick Jagger, sicuramente,
2: assolutamente. E poi quindi Sympathy for the Devil
1: era la risposta agli Anduri, perché anche gli Anduri mica è uno che scherza.
2: No, assolutamente. Va bene, lo sai che sono già le 22:55?
1: Ma dai, però
2: ci manca proprio pochino.
1: Siccome
2: pochino.
1: Io non ho niente da fare,
2: Andiamo avanti con un musica un po' più calma, più rilassata.
1: A proposito di musica, visto che ho visto, senti che bello,
2: fantastico.
1: Visto che ho visto il brano che arriva dopo, avevamo fatto la considerazione tra il più grande tra i Beatles e i Rolling Stones, adesso arriveranno anche i Beatles.
2: Ma non c'è paragone, sono stati indubbiamente dei grandissimi, lo sono ancora i Beatles, ma non c'è paragone.
1: Vuoi mettere 20 anni di carriera, bella, intensa, per carità, contro 70 anni di carriera, molto intensa.
2: Ma credo neanche 20 anni di carriera, molto meno. Un decennio.
1: Ma no, prendiamola come avranno pure cominciato, fatto delle prove, dai.
2: Sì, vabbè. Comunque andiamo ad ascoltare adesso Alanis Morissette, Hand Clean è il titolo del brano.
1: E poi i Beatles con All You Need Is Love, che era una sigla anche questa.
2: È vero, non ricordo neanche questo.
1: Te lo dico io, quello con il cuoricino, con il van che girava. Cuoricino, van che girava. Non c'è posta per te?
2: No, sarà mica quello.
1: No, era una cosa simile, non mi ricordo più.
2: Andiamo ad ascoltarla.
1: Va bene. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond

0: Te l'ho detto io che mi ricordavo il camper con il cuore rosso.
1: È vero,
0: era
1: vero.
0: Strano amore, dai. Era strano amore. Ma dobbiamo ringraziare il caro Gianto che ci ha dato il suggerimento, ci ha mandato il suo messaggio. E noi per ringraziarlo cosa facciamo?
1: Salutiamo.
0: Secondo te cosa andremo a fare noi per ringraziarlo?
1: Per ringraziarlo salutiamo e mettiamo l'ultimo disco della giornata.
0: Bene, mettiamo l'ultimo disco della giornata, lui sarà sicuramente contento.
1: Assolutamente, anche perché è una cosa che lui non sa, non conosce, non ha mai visto in vita sua.
0: Certo. Beh, dal momento
1: che non c'è Marino, noi facciamo festa.
0: Facciamo festa. Ciao Gianto, ciao amici, buona serata a tutti e vi lasciamo con...
1: Buonanotte a tutti, vi lasciamo con...
0: JJK Cocaine. Sono sicuro che Gianto è contento. Ciao Gianto, buona serata, buonanotte a tutti.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuì in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Baba. Mhm. Aha.
1: Oh, dieses, die,

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: C'è

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

poi ti sei opposto all'onda ed è lì che hai capito che più ti opponi e più ti tira giù. E ti senti ad una festa per cui non hai l'invito, per cui

0: piangere.
1: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
2: Ariete.
1: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
2: Toro.
1: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
2: Gemelli.
1: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
2: Cancro.
1: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare, ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti, che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale, ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna.

L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14 a Punta d'Aglia. Vi aspettiamo!

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuini in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14 appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14 appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconsilve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuini in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: Radio. Certo.
1: Quando tramonta.
0: Ci siamo. Ci siamo? Sì, ci siamo come al solito.
1: Una canzone d'amore.
0: Allora, una canzone d'amore direttamente qua. Ci siamo di corsa? Sì, no, sto cercando di mettere insieme i tre neuroni che mi rimangono.

Allora, di caimani distratti ne ho visti parecchi oggi. Gente che non ti salutava neanche. Ogni passo era guadagnato. Benvenuti al, come si dice, all'inferno, perché c'è un caldo pazzesco che io adoro. Benvenuti a tutti, siete su Free Radio Conselve, insieme a voi c'è Mr. Joint. Qui la temperatura si sta un attimino sistemando nei nostri studi, grazie.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

c'era. Dicevamo del caldo pazzesco. Secondo me non ci stanno dicendo qualcosa. Non è possibile. Siamo a giugno, ragazzi, e con l'altro giorno ci siamo praticamente addentrati nella stagione calda dell'anno, l'estate. Estate con noi, estate con Mr. Joint, estate con Simple the Best, estate con Eugenio

Il sugo di Eugenio Finardi. Oggi qualcuno magari se l'è visto propinare sugli spaghetti. Un caro saluto agli amici che sono in macchina e ci stanno ascoltando. E alcuni so che hanno avuto una giornata, per così dire, a cappella. Così, sai, quelle situazioni.

Marino. A proposito di Antonio e Marino, sapete che li potete ascoltare il martedì e il venerdì sera. L'ha detto anche lui. DJ Herbie featuring Steffi. Sì.

Salutiamo anche gli amici di Tribano. Ragazzi, voglio vedervi con le mani in alto. 1, 2, 3, 4. Oh, mi viene facile sto 1, 2, 3, 4.

Balboa. È l'ingresso appunto che ci fu proprio di Apollo Creed all'interno del Madison Square Garden, proprio in occasione del loro incontro, dove lui fece un po' vedere i muscoli. Oh, oh. Così, quando succedono le cose all'improvviso, no? Come si dice, le cose improvvisate sono sempre le migliori. Una musica da tamarri e guarda un po' chi entra in radio proprio in questo momento. Chissà. Come on.

E vi avevo promesso una serata un po' da tamarri ed eccoci qua pronti. Qualcuno che è. Però piano piano stiamo portando sulla retta via anche quelli che non ci hanno mai creduto. Con noi c'erano i mitici Eastern Funk che lasciano

Love Train. Abbiamo fatto partire il treno dell'amore, sono saliti in tanti, siamo qui nella carrozza più pazza dell'etere, della nostra web radio, Free Radio Conselve. E sapete come scaricare quest'app, ve l'hanno già detto, perché tutti ormai lo sanno, molto semplice, è sufficiente andare sul... com'è che si chiama? L'app store? Qualcosa del genere? Sì, quello! E voi digitate Free Radio Conselve, vi viene fuori la mitica icona dal calore,

fa talmente caldo che sembra di essere in Africa. Ho parlato di Africa e ovviamente non potevamo che inserire un pezzo che richiama uno dei paesi più caldi in assoluto dell'Africa centrale. Si chiamava Zaire, ma al tempo adesso è Congo.

Allora ve l'ho salutati, ve l'ho salutati. Li salutano anche loro. È un pezzo che dedico al direttore, a Marino e all'ex presidente della radio. Detto anche Tony, che salutiamo anche se non è qui con noi. Mi voleva picchiare. È andato via, ma mi voleva picchiare. In Zaire, Repubblica Democratica del Congo. Oggi

Super Yeah. Uno dei componenti cardine, diciamo, dei Genesis, che noi abbiamo abbandonato con la sua Sledgehammer per lasciare il posto a un altro fantomatico pezzo, come tutti quelli che facciamo girare su questa emittente. Free Radio, Mr. Joint, Simply the Best è il titolo del programma che state ascoltando. Che succede?

Probabilmente molti se la ricordano nella versione radiofonica. Io oggi ho voluto un po' uscire dai ranghi per entrare in quelli che normalmente abbiamo durante le nostre due ore insieme. Una di quelle canzoni che ti cambia la vita è a voi. Qual è la canzone che in qualche modo vi ha cambiato la vita? Ce la potete scrivere se volete. C'è un comodissimo tasto sulla vostra app che si chiama appunto WhatsApp. Voi lo potete usare per interagire. Non dovete neanche ricordare il nostro numero telefonico, che è il 378-06-55630, perché la nostra app ha già il pulsante magico del WhatsApp. Qual è la canzone che vi ha fatto un pochettino così cambiare la rotta? Look better in the shame. Evidentemente una macchina nera si nota di più forse nel buio. Una di quelle canzoni che anche a me un po' ha mosso la linea di base ai tempi. Chissà, forse perché ero innamorato di

mentre ci ha scritto Florina, che salutiamo da Anguillar. Ciao Florina, rimani sempre con noi. Noi stiamo bene, lo sappiamo che insomma anche voi state bene ascoltando la nostra musica e quindi ci

E come tutte le trasmissioni che si rispettino, ovviamente il conduttore ha facoltà di salutare la propria mamma e il proprio papà. Fedelissimi ascoltatori, allora abbiamo salutato Florina, abbiamo salutato mamma e papà e continuiamo a fare la domanda del giorno. Qual è la domanda del giorno? Qual è quella canzone?

oggi è la canzone che più ci attirerà. Sarà la canzone quella che non vi sareste mai aspettati.

pensavate di aver ascoltato tutto nella vita, e invece vi ho stupito. Questa qua l'ho tirata fuori da un posto che voi non potete neanche immaginare. Però è geniale, mi è piaciuta tantissimo. Era Luca e il sole di notte con Ma quale dieta. Salutiamo gli amici di Napoli, veramente. So che alcuni ci stanno ascoltando da lì e quindi gli abbiamo dedicato questa canzone. In particolare Ciro. E svoltiamo, ragazzi, perché ieri a Conselve, casualmente passeggiando, mi sono imbattuto nel Summer Pra e c'era questo fantastico gruppo cover, quello dei Coldplay.

uno strascico di malattia da raffreddamento, regalatami appunto dai condizionatori che ormai vanno a cannone. Sfido chiunque a starne senza. Ma perché non ho invitato un produttore di aria condizionata qua? Così ci raccontava.

bellissimo intro. È uno special remix. Lui capitanava i Roxy Music. Si chiama Brian Ferry.

lo stile, la classe, l'eleganza, la musicalità, la voce. Tutto insieme fanno Brian Ferry. E questo pezzo che molti di noi hanno sempre gustato un po' come l'after eight musicale dopo il caffè, così, ah. Sembra un po' un after eight, eh? Avete presente quel cioccolatino con dentro quella crema di menta che ai bambini non piaceva, ma agli adulti faceva impazzire, soprattutto magari dopo aver bevuto un buonissimo caffè. Tutto questo per dirvi che nel frattempo siamo già così volati verso la prima ora e mezza insieme. Sì, manca ancora qualche minuto, però lo facciamo volentieri insieme a voi. Mr. Joint è con voi e non si stacca da voi, col suo ritmo, con sua musica. Questo pezzo è grande, è forte, ci dà un po' di energy. Positive energy.

0: guardando, guardandomi in giro e ascoltando questo pezzo, non mi accorgo che è praticamente finito. L'abbiamo fatto ascoltare per intero. Era Let's Dance. Ladies and gentlemen, era David Bowie con noi. Tutto per voi su Free Radio.
1: Your favorite radio station.
0: Sì, ce lo auguriamo ovviamente. Free Radio, Simple the Best, Mr. Joint con voi. Solo due ore.

Per quelli che si pongono le domande, probabilmente uno si chiederà: ma scusa, non ti basta già il caldo che c'è, no? Donna Summer con Hot Stuff. Da quell'incredibile pezzo che chiudeva gli anni 70 e che ha segnato l'epoca, diciamo così, più esagerata del suo successo, perché era l'anno dei Bad Girl o Bad Girls. Bad Girls era, sì, era plurale, non ce n'era una cattiva, erano più di una. Piatto ricco, micificco, ragazzi.

Avevo lanciato un urlo a microfono spento. Però i vicini li hanno sentito perché era veramente alto.

0: su una giostra, perché erano questi i pezzi che almeno io ricordo trasmettevano i DJ, che ai tempi dovevano anche gestire l'autoscontro.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker. To me,

E vai! Come al solito l'abbiamo fatta sentire fino all'ultima goccia. Vai, vabbè.

Arrembante come mai, in una serata di lunedì che ormai volge quasi al termine, ormai ci manca veramente solo una vasca. Billy Ocean, mentre i più, se non hanno già fatto, si stanno accingendo così ad avvicinarsi ai fornelli o addirittura alla tavola, dando il meglio di quello che possono offrire ai commensali. E allora li salutiamo tutti quelli che sono seduti a tavola, che stanno così per iniziare la loro cena. Un abbraccio, pensate a chi è qua che guarda un freddo schermo e non mangia nulla,

She's a Man Eater. E durante l'ora della cena, appunto, quando si parla di mangiare, quindi forse loro intendevano qualcosa di diverso. Comunque è un pezzo che ben predispone, a me piace molto. Oggi infatti la domanda aperta a cui qualcuno ha risposto, non tantissimi devo dire, probabilmente non sono riuscito a ispirarli, dai, sforzatevi, provate a dirci qual è stato il brano che vi ha cambiato la vita o che comunque vi ricorda in particolare qualche evento.

0: da quello straordinario album che si titolava Vienna. Erano gli Ultravox, uno dei pezzi più pazzeschi che abbiano mai prodotto Mijure & Company, appunto. Questo era appunto New Europeans.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio
0: station. Noi ce lo auguriamo, ovviamente, che questa sia la vostra favorite station. Ed è il motivo per cui, quando siete sulle nostre frequenze web, non radio, noi cerchiamo di darvi tutto quello che il meglio della musica ha dato, ci sta dando e ci darà. Che ne dite di questa?

Better and Never. I wanna be young. I wanna be young, ormai tutti lo vogliamo, tutti quanti ormai ci inseriamo in percorsi che ci porteranno alla lunga vita, alla lunga giovinezza. Però purtroppo non sarà sempre possibile. Quindi ragazzi, vabbè, dai. L'importante è la salute, come dicevo. Poi qualche rughetta è anche carina da vedere, dai. Ispiriamoci a modelli più consoni, in modo tale da poter avere comunque la percezione che siamo accettati non solo per quello che ci vedono, ma anche per quello che siamo realmente. Forse questo è un modo per accettarci. Dai, sì. Che succede nel frattempo? Ah! L'aereo vede già la pista di atterraggio. Siamo quasi in fase di atterraggio. Quindi un po' di relax, dai. Ci asciughiamo il sudore. Siamo sulla Sea Clan per gli ultimi 10 minuti di defaticamento. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Per voi, Billy Idol.

E le ultime bracciate che ci consumano nelle fantastiche note. The Eyes Without a Face, occhi senza un volto. Ce lo siamo ascoltati totalmente perché così a noi piace, cioè è un capolavoro dall'inizio alla fine e noi ve lo facciamo ascoltare dall'inizio alla fine. Parliamo di capolavori? Va bene, Miki, questo per te. Ehi, una delle canzoni che potrebbe averti cambiato qualcosa nella vita. Bene, siamo molto felici di questo e te la dedichiamo. Per te, Miki. I never meant to call.

tutto è buio, quando il cielo si fa scuro, non dimenticatevi mai di brillare. Fatelo sempre, anche quando tutto intorno a voi sembra oscurarvi, continuate a brillare. Ladies and gentlemen, Mr. Prince. La volontà sarebbe quella di farla ascoltare per tutti i suoi 8 minuti, ma purtroppo bellissima, ma radiofonicamente complicata da gestire per 8 minuti, anche se è una canzone fantastica. Abbiamo un altro grande intervento musicale, quello di Cyril.

la Susy 4, accompagnata dal grande Chris Norman. Così io sono andato a prendermene una versione che un DJ ha così un po' rimaneggiato, creandone praticamente un pezzo dance. E così ve l'ho messa lì giusto per arrivare all'ultimo pezzo, per stare insieme gli ultimi minuti, gli ultimi secondi.

Sì, giusto così per concludere il nostro appuntamento del lunedì. E quindi anche per oggi è tutto, ragazzi. Ovviamente vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia.

Se potete riascoltare questo programma anche in replica il venerdì notte da mezzanotte alle 2. Ovviamente noi torniamo alla stessa ora il lunedì dalle 18.30 alle 20.30. Con questo direi che è praticamente tutto, non mi resta che salutarvi calorosamente e con un po' di malinconia, perché lasciarvi è sempre per me un momento di grandissima tristezza.

0: comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Cari amici, benvenuti, benvenuti a Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato. Questo è un viaggio radiofonico dove ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Sono Roberto e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Mettetevi comodi, ragazzi, iniziamo un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole grandi rivelazioni musicali. Adesso abbiamo in programma, in scaletta, abbiamo Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Abbiamo appena ascoltato gli Alcazar con Crying at the Discotheque. E poi, dopo Jennifer Lopez, ascolteremo ATC con Around the World. Ma iniziamo, ragazzi, con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

sì, questa sera musica disco a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, fine anni 90 e inizio anni 2000. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone.

0: il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, cari amici, il resto lo facciamo noi. Abbiamo già ascoltato le prime tre canzoni della serata. Adesso, dopo avervi ricordato il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente, è il 378-065-5630, ripeto naturalmente per i non utenti, 378-065-5630. Andiamo avanti con altre tre canzoni. La prima che vi faccio ascoltare è una canzone di Amy Winehouse, ho scelto Back to Black. Pensate che Amy Winehouse scrive Back to Black dopo essere stata lasciata da Blake, l'uomo che amava, tornato da una sua ex, e lei invece torna al suo nero, praticamente Back to Black, ritorno al nero, significa in italiano tradotto, ritorna nella sua depressione, una solitudine e vecchie dipendenze. In studio con Mark Ronson il brano nasce in poche ore, con quel suono anni 60. Nel video Amy segue un corteo, è il funerale simbolico della loro storia praticamente. Back to Black è la sua verità più nuda, un cuore che si spezza senza filtri. Poi ascolteremo dopo di lei Amy McDonald con This Is My Life e Shania Twain con Man I Feel Like. Ma andiamo con la carissima Amy Winehouse, Back to Black.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Cambiamo decisamente, musica più allegra adesso.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Avete sentito il nostro jingle in lingua inglese per deliziare anche tutti quanti quelli che ci ascoltano, specialmente dagli Stati Uniti, che sono parecchi. E andiamo avanti, rimaniamo sempre negli anni 2000 con altre tre canzoni. La prima che ascolteremo è di Britney Spears, il titolo è Oops, I Did It Again. Diciamo che questo brano è un gioco di seduzione raccontato con molta ironia. Una ragazza consapevole del proprio fascino ammette di aver giocato con il cuore di qualcuno di nuovo, senza cattiveria, ma con leggerezza, è un'abituata eventualmente. Questa è una confessione divertita. Si è persa nel gioco dell'amore. Ha fatto credere a un ragazzo che ci fosse qualcosa di più, ma non è così. La frase I'm not that innocent, praticamente non sono innocente assolutamente, segna il passaggio di Britney da idolo ingenuo a figura più sicura, provocatoria e autoconsapevole. Il brano è anche un commento sulla sua carriera. Dopo il successo enorme di Baby One More Time, Britney gioca con l'idea di ripetere il colpo, strizzando l'occhio al pubblico con un titolo che sembra dire Oops, l'ho rifatto, un altro tormentone, I Did It Again. Poi, dopo di lei, ascolteremo Bob Sinclair con Gary Pine con Love Generation, e un classico della fine degli anni 2090, scusate, Nash Barkley con Crazy, ma iniziamo da Britney Spears, Oops, I Did It Again.

everyone.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ecco, cari amici, adesso qui vediamo che ore sono, ce lo facciamo dire da lei come al solito, insomma, dai, che ore sono?
2: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Beh, sono le 21 e 38 minuti. Bene, andiamo avanti allora. Adesso andiamo, chi è che abbiamo in scaletta? Ho inserito Leone Lewis con Better in Time. Questa canzone, diciamo, racconta una guarigione dopo una perdita importante. È la storia di un dolore che non si nasconde, fa male, anche mentre si guarisce, ma il tempo lentamente rimette insieme tutti i pezzi. La canzone è un mantra di forza d'animo, si può dire It all get better in time, che è tradotto tutto migliorerà col tempo. È una voce molto potente che trasforma la fragilità in forza, ricordandoci che ogni inverno emotivo prima o poi lascia spazio alla luce. Dopo di lei, dopo di Leona Lewis, ascolteremo Michael Bublé con Save the Last Dance for Me e Jason Mraz con I'm Yours. Ma sentiamo questo brano di Leona Lewis, Better in Time.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Bene, dopo aver deliziato anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia oppure in tutte le nazioni dove si parla la lingua francese, andiamo avanti, continuiamo a pillolare. Adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni, come sempre. La prima è di Michael Jackson con You Rock My World. Praticamente tu sconvolgi il mio mondo. Questo brano è una dichiarazione di entusiasmo amoroso. Michael Jackson celebra l'arrivo di una donna che gli cambia la vita, trasformando il mondo in cui cammina, parla e sente. È un pezzo molto leggero, romantico, costruito per trasmettere gioia, fascino e anche seduzione, con un tono che richiama i suoi classici degli anni 80, ma con una produzione molto moderna. Il tema centrale è l'euforia dell'innamoramento, una relazione che sembra rara, preziosa, capace di roccheggiare il mondo del protagonista. Dopo di lui ascolteremo Robbie Williams con Feel e le Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing, ma iniziamo da Michael Jackson, You Rock My World.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, insomma, questa volta l'orario ce lo facciamo dire da lei, perché lei non sbaglia mai, eccolo qua.
3: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Ecco, praticamente sono 8 minuti dopo le 22. Non so, perché qua è arrivato dentro Gianfranco, al camerino. Gianfranco oggi è un giorno speciale per lui, non dico perché, però lo immaginate. Adesso dopo mi ammazzerà, mi tirerà il collo. Comunque è andato così, ragazzi, è così la storia. Non ci si può fare niente. Bene, adesso ascoltiamo altre tre canzoni. La prima di Alexia con Goodbye. Goodbye è un brano di rottura definitiva, un addio senza ripensamenti. La protagonista arriva al limite. Enough is enough for me, baby. You'd better get out of my life. Basta, è finita, devi uscire dalla mia vita. E la canzone racconta la forza di chi decide di chiudere una relazione che non dà più nulla, trasformando la tristezza iniziale I've never been so sad in all my life. Praticamente non sarò mai più triste in tutta la mia vita. È di autovalorizzazione. Qua mi sono, ho la lingua che si è attorcigliata. E coraggio, non c'è più spazio per scuse né per tentativi di recupero. Il messaggio è molto chiaro: merito un amore vero, una passione autentica, non qualcosa di tiepido o superficiale. Bene, dopo di lei ascolteremo i Black Eyed Peas con Where is the Love. Non so, lo cercheranno da qualche parte questo amore, sicuramente lo troveranno. Poi passeremo a Whitney Houston and Enrique Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Posso avere questo bacio per sempre? Magari, insomma, è una cosa bella questa. Ma iniziamo, dai, con Alexia. Goodbye, arrivederci, ciao, addio.

Ma insomma, entriamo tutti in questa crew di Free Radio con Selve. Andiamo avanti ancora, amici, con altre canzoni. Una playlist l'ho allungata questa sera. Pilloliamo adesso con Britney Spears. La canzone che ho scelto è Sometimes, vuol dire qualche volta. Britney Spears con Sometimes racconta la timidezza dell'amore giovane. Lei prova sentimenti sinceri, ma quando lui si avvicina troppo, lei scappa. Eh sì. Si vede che non si ha voglia, insomma, di andare avanti con qualcosa che non si sente sicura. Non è mancanza d'affetto, è pura paura questa qui. La canzone è un invito alla pazienza. Se il sentimento è vero, bisogna andare piano piano, easy, you gotta go easy. Uscita nel 1999, conformò questa immagine più dolce e innocente di Britney, anche se lei col tempo ha finito per non amarla affatto. Beh, le cose cambiano anche per loro. Dopo di lei ascolteremo i Backstreet Boys con I Want It That Way e i Blondie con Maria. Andiamo adesso con Britney Spears, Sometimes, qualche volta.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Eh sì, pillole musicali qui su Free Radio con Selva, rigorosamente in diretta ogni giovedì sera qui dagli studi in piazza Cesare Battisti. Siamo in vetrina, chi passa saluta, ciao, buonasera. Di sera si dice buonasera, di giorno si dice buongiorno, vero Gianfranco? Gianfranco conferma. E aspetta, è arrivata anche Oriente, è arrivata, ciao Ori. Bene, dai, stasera siamo parecchi qui, c'è, d'altronde c'è da festeggiare poi, eh. Andiamo avanti adesso con le nostre canzoni, con la nostra musica. Adesso ascoltiamo Gary Nunn con Look at Me. Poi ascolteremo i Black Eyed Peas con I Miss You e Bon Jovi con It's My Life. Questa è la mia vita. Sentiremo che tipo di vita fa Bon Jovi. Andiamo avanti allora. Forza, Gary Nunn, Look at Me. Guardami, guardami, guardami.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E questi sono loro, sono i Blackwood. I miss you, mi manchi. Avanti, allegria.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Altra canzone molto allegra, questi sono loro, gli Ace of Base, Beautiful Life. La vita è bellissima, la vita è bella e anche allegra, eh.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare il country qui a Conselve, è sabato, mi raccomando, venite numerosi, è bello ballare il country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto, ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, Disco Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao ciao.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Sono stanco, voglio andare a casa nelle palle piene.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Mi stai deludendo.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Andiamo bene.
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati. Questo è l'appuntamento di New Entry, l'appuntamento del lunedì sera con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E questa sera è tornata niente po' di meno che la nostra Annina!
6: In grandissima forma, devo
5: in grandissimo
6: dire.
5: Spolvero.
6: L'unica persona che torna dalle ferie più stanca di quando è partita.
5: bentrovata Annina, bentrovati anche i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici.
6: Buonasera a tutti.
5: Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per mandarci i messaggi, il 378-0655-630. Questo è il numero a cui potete scriverci, mandarci i messaggi, i vostri WhatsApp per scriverci come è andato il vostro weekend. E subito noi cominciamo con il raccontare, perché ne avremo tanto da raccontare del weekend, veramente.
6: Ma perché
5: tanto.
6: Io ho una settimana di arretrato in realtà, cioè esatto. Per quello, quindi la tiriamo un po' lunga.
5: Ne avremo veramente veramente tanto. E allora cominciamo invece dalle canzoni che escono, perché questa sera ne escono almeno una decina circa, sono 9. Esce Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci, esce Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Gaia con Bossa Nostra, Halsey con Carry the Weight, Lady Gaga Shape of a Woman, New Guinea con New Genea, People of the Moon, Santa Marea Non ci si ama solo in primavera, The Beaches Should Known Better, dai che questa sera ce la posso fare, e Young the Giant Evergreen. Queste sono le canzoni che escono, tante ne escono, tante ne entrano. L'Anna no, e questa settimana è stata bravissima, ne recuperate un bel po'.
6: Sì.
5: Mentre eri in montagna? Mentre eri in montagna?
6: No, guarda, io dopo ti racconto le mie ultime giornate, perché hanno qualcosa di allucinante. Io non so neanche come faccio a essere qua stasera, però.
5: Brava!
6: Va tutto bene. Ah, zia, se sei all'ascolto, scusa se prima non ti ho risposto, ma mi hai chiamato in un momento in cui non potevo risponderti. E niente, ci sentiamo nei prossimi giorni.
5: Cominciamo già con i saluti. Cominciamo già con i saluti, perché sono già arrivati i primi messaggi. Salutiamo chi è all'ascolto.
6: Sì, scrive subito Domenico, prontissimo. Stasera si esordisce con un O streghetta. Che non si capisce bene perché, però arriva uno streghetta.
5: Ciao Domenico, ben trovato. Salutiamo anche Marta, che non sappiamo se ce la fa a sopravvivere all'inizio del programma, perché è più di là che di qua. Sta per prendere sonno.
6: Tutto a posto.
5: Poveretta,
6: l'hai messa giù come se fosse in fin di vita.
5: No, non è in fin di vita, ma insomma è stanca e deve andare a letto, perché inizia a lavorare prestissimo. E quindi la salutiamo, anche perché è stata protagonista. Mi ha risposto adesso, dopo il mio saluto, ha detto ciao, perché è stata protagonista di un altro bel momento di questo weekend, ma lo raccontiamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Addict, Call You Home.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, vedi, canzoni flash questa sera, canzoni flash.
2: Questo durava pochino.
1: Pochino.
2: Cos'era? 2 minuti e 10.
1: Beh, poco. Giusto per parlare un po' di
2: giusto
1: più.
2: Giusto un assaggio.
1: Un assaggio, esatto, un assaggio. Per cominciare questo racconto di questo nostro lunedì sera, per quanto riguarda anche i weekend, perché io devo dire che ho rimosso quello che ho fatto venerdì, però Madonna. Mi ricordo quello che ho fatto giovedì in compenso. Sono andato a vedere il concerto di una nostra amica, collega della radio, di Laura, che fa una di quelle che registrano i promo all'interno della nostra radio, che ha debuttato per la prima volta su un palco a cantare. E devo dire che si è data veramente da fare, è stata bravissima.
2: Infatti mi aveva detto che era in previsione un debutto.
1: E quindi giovedì è andata così. Venerdì non ricordo sinceramente proprio nulla di quello che ho fatto, magari mi verrà in mente. Per quanto riguarda invece il sabato, ragazzi, il sabato è stato una giornata spaziale, perché ho fatto un volo bellissimo, molto molto lungo, molto molto divertente. E tra l'altro c'era Marta a bordo dell'aeroplano. Si è andati a fare un po' di manovre particolari, simpatiche. Mm-hmm. Un po' di stalli. Sai cosa vuol dire lo stallo? Quando l'aereo non resta.
2: Sì, non è niente di piacevole lo stallo. Io so
1: tu non l'hai provato.
2: No, non l'ho provato. Ho provato qualcos'altro di altrettanto piacevole, immagino.
1: Ma credimi, però me l'ha fatto provare anche lei. Una cosa tipo quella che io ho fatto provare a te. Letteralmente ha preso la cloche e l'ha puntata verso terra.
2: Guarda, io mi sento ancora lo stomaco all'altezza delle tonsille. Cioè, quella volta lì non so.
1: Quindi ogni tanto mi è capitato
2: sempre
1: anche a me di fare queste manovre un po' brusche. Per fortuna che lo stomaco è buono.
2: Sì, per fortuna che non avevo mangiato niente.
1: Abbiamo fatto poi, oltre agli stalli, un po' di manovre di rimesse da posizioni un po' strane, un po' picchiate, un po' cabrate, un po' invirata. Abbiamo fatto un po' di cose. No, mi dicono che sono esagerato nel raccontare questa cosa. Però in realtà è stato un volo bellissimo, molto piacevole, soprattutto al tramonto. Quindi con la Golden Hour che ci deliziava della sua presenza, e ci siamo divertiti, dai, si può dire ci siamo divertiti, sì, si può dire ci siamo divertiti. E poi la serata è proseguita perché siamo stati insieme a degli amici, anche perché nel volo abbiamo fatto un po' di formazione con Andrea Sicuro, che è un caro amico pilota, e a bordo con lui c'erano due amici che non so se sono all'ascolto, spero di sì, perché letteralmente hanno provato l'esperienza, diciamo, di volare. Saluto Matteo e Stefano se sono all'ascolto. E niente, insomma, la serata poi è proseguita, al di là del fatto che ero tipo senza cena, perché non ho cenato sabato sera. Abbiamo sbevazzato un pochino, abbiamo fatto un aperitivo lungo a base di olive, Anna, olive, quindi io ho cenato con le olive degli spritz.
2: Ma poche, le olive, ok, poche. Perché non mi ricordo con chi ne parlavo in sti giorni, che io non ho mai mangiato un'oliva appena staccata dall'ulivo. Cioè, sempre sotto qualcosa, cioè tipo in salamoia, sotto olio, quello che è, ma mai olive al naturale.
1: Sei persa niente.
2: No, veramente? No, non so, ho delle grandi aspettative sulle olive al naturale appena staccate dall'olivo.
1: Procureremo le olive naturali per la nostra Annina. Le procureremo, va bene. E poi questo sabato, insomma, è stato un sabato abbastanza devastante, perché con aperitivo senza cena puoi ben immaginare che come è andata a finire. Detto questo, chiudendo il mio weekend, domenica altro volo al tramonto, questa volta verso le zone di Albarella, Isola Verde, Rosolina o altro. Sono andato a sorvolare la cara amica Belen Rodriguez, che è in quelle zone in questi giorni.
2: Ma non doveva venire anche l'ingegnere? Io avevo sentito sta mezza, l'ingegnere del vino qua.
1: Può essere.
2: Io avevo sentito sta mezza, perché ho degli infiltrati.
1: Hai degli infiltrati, benissimo. E quindi cosa mi scrivi? Perché mi scrive poco veneto sei? Vabbè, capita. No, abbiamo visto anche i fenicotteri rosa nella laguna dietro ad Albarella.
2: È vero,
1: figata,
2: che ci sono qua,
1: figata.
2: I
1: anche quello
2: rosa.
1: Comunque un volo al tramonto bellissimo. Mi scrivono che anche te bisogna che ti portiamo a fare l'ape serio.
2: Te?
1: No, mi scrivono che bisogna portarti a fare l'aperitivo quello serio.
2: Chi? Io?
1: Sì.
2: Ma io per gli aperitivi, cioè gli aperitivi sono, io li prendo molto seriamente gli aperitivi, posso dire.
1: Ci
2: cioè,
1: sta,
2: mi
1: ci
2: impegno,
1: sta.
2: Mi impegno anche lì. Sì,
1: benissimo,
2: sì,
1: benissimo. Allora, noi continuiamo con la prossima canzone, andiamo qua in Italia, torniamo in Italia con Elisa, con Amore è.

0: scattare una foto.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Qualcuno qui secondo me ha fatto aperitivo anche stasera, invece che fenicotteri ha capito elicotteri rosa, vabbè.
3: Comunque... No, gli elicotteri... No, gli elicotteri rosa no.
2: No, bruttissimi tra l'altro. Va bene. Intanto ci sta... C'è un invito, Anna. C'è un invito per l'aperitivo.
3: Ok.
2: Tu porta chi vuoi a sto punto, che facciamo un aperitivo una volta e ci organizziamo. Messaggio?
3: Messaggio per te, penso.
2: Per me?
3: Sì.
2: Stefano Mialic. Oh, Stefano, certo che sono all'ascolto. Grande Sergio. Ciao Stefano, ben trovato. Un sabato unico, speciale, particolare, nuovo. Una nuova passione barra ossessione potrebbe nascere. Un saluto a tutti e grazie ad Andrea per il volo, ma soprattutto grazie a Marta per il regalo di compleanno. Ecco, vedi, è così che si fanno i regali fra piloti. Bene, bene, bene, bene. Dai, allora... Continuiamo. Sì, è Fra, mi dicono, è Fra. Lei lo chiama Fra, si chiama Stefano comunque. Perché pensavo di essere ubriaco quando lei mi ha detto no, è Fra.
3: No, vabbè, è poi eri ubriaco lo stesso.
2: No, vabbè, però. Ma insomma, qualcosina ho bevuto, giusto qualcosina. Comunque, bene, Anna, il tuo.
3: Ma io devo partire dalla settimana scorsa, perché
2: allora dai.
3: Facciamo un mini recap. Io lunedì scorso non c'ero perché sono partita domenica mattina per il campo scout con i bimbetti. Solo che è stato un campo scout molto, molto particolare, una cosa che non avevo mai fatto e che penso che non abbiamo mai fatto proprio come gruppo di Conselve, e cioè un campo di gruppo. Breve sintesi, c'era una casa, immaginatevi una colonia, una casa da campo scuola circa, in cui dormivamo con i bambini, poi ovviamente sì, tutte attività all'aperto, in casa ci si stava solo per dormire, e poi c'era una piccola discesa e nel bosco sottostante c'era tutto il campo reparto che era piantato con le tende, e poi a un certo punto verso metà settimana ci ha raggiunto anche il clan, che sono quelli che di solito camminano tutto il giorno, la sera piantano la tendina, la mattina dopo ripartono, sono stati con noi un paio di giorni e poi loro sono partiti, noi abbiamo concluso il campo, il reparto invece è ancora su perché il campo reparto dura una decina di giorni. E cioè, quando il momento in cui eravamo tutti, eravamo in 130. Quindi è stato molto bello, molto, molto particolare, ma poi le cose nello specifico lo raccontiamo dopo che ci siamo ascoltati questa canzone di Ellie Goulding, nuova nuova, fresca fresca.
2: E diamo intanto il saluto perché qualcuno sta andando a letto in questo momento.
3: Ah, beh,
2: tra l'altro un ex scout che sta andando a letto, salutiamo, ciao Marta.
3: Ciao Marta, buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Four Seasons.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Bene, e allora, bene, bene.
2: Dicevamo,
1: sì.
2: Campo di gruppo,
1: sì.
2: Appunto, eravamo lì tutti insieme. L'ambientazione era il film della storia infinita,
1: sì.
2: Con Fantasia e tutto quanto. E appunto niente, in questi giorni che siamo stati insieme abbiamo fatto un paio di grandi giochi veramente giganti, ben riusciti. Abbiamo avuto dei feedback sia dai bambini che dai ragazzi che dai genitori. Poi quando i bambini sono tornati sono stati tutti molto contenti e noi anche, devo dire, ce la siamo vissuta molto bene.
1: Bello.
2: Siamo stati molto soddisfatti e cioè... Allora, di solito le serate le concludi tutti davanti a un fuoco, no? A cantare, a fare cose, e, però devo dire che farlo tutti insieme, cioè che il più piccolo ha 8 anni e il più grande ne ha quasi 60 e sei tutti lì per lo
1: spettacolo.
2: Stesso motivo, con gli stessi ideali, con lo stesso modo di divertirsi e tutto, è veramente un bel colpo.
1: Bello.
2: È stato veramente, veramente molto bello.
1: Il più giovane quanto aveva?
2: 8 anni, i più piccoli
1: più
2: hanno 8 anni, hanno finito la terza elementare.
1: E il più grande?
2: Quasi 60, penso, sulla sessantina, sì.
1: Bene, bello.
2: Quindi è un bel...
1: C'è un bel mix di generazioni,
2: sì,
1: nel mezzo.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, è molto bello, molto bello. E il problema, chiamiamolo problema, che un po' per i ritmi del campo, un po' per i ritmi così... della mia vita, diciamo così, io da giovedì notte a ora ho dormito 12 ore.
1: Eppure non hai occhiaie.
2: Non ho occhiaie.
1: E questa
2: non
1: cosa...
2: è vero che non ho occhiaie, mi arrivano sotto il mento, secondo me, le mie occhiaie. Perché poi, ovviamente, cioè, nel senso, cosa fai? Ti prendi ancora ferie? No, io oggi sono andata a lavorare come una polla. E...
1: Bellissimo. E soprattutto sei venuta qui in radio questa sera.
2: Sono venuta qui in radio, sì, perché tu devi sapere che poi sabato, allora sabato mattina abbiamo sbaraccato tutto. Io mi sono fermata con degli altri ragazzi a pulire tutta la casa, a chiudere, a sistemare, perché... è una casa super frequentata quella lì, cioè noi ce ne siamo andati alle 10 e alle 11 doveva arrivare un altro gruppo, quindi dovevamo fargli trovare tutto
1: pronto,
2: tutto in
1: sistemato.
2: Ordine, tutto pronto, carica il furgone l'abbiamo caricato il venerdì sera verso le 2, abbiamo finito di caricare il furgone e poi ci siamo avviati verso casa, pranzo porta e offri con i genitori, e sono arrivata a casa circa alle 5
1: spettacolo.
2: Del pomeriggio,
1: spettacolo.
2: E il resto dopo la prossima canzone, che io qua ne ho.
1: Se ne hai da raccontare,
2: manetta,
1: ne hai da raccontare. Comunque arriva un feedback, altri tempi e sani, soprattutto si era sani, che meraviglia. È arrivato un feedback
2: sì.
1: In un messaggio. Bello, bello, bello, brava Anna, sono contento che vi siate divertiti, che sia stato un bel momento e chissà, magari l'aperitivo ce lo facciamo con la tenda poi. Così non si guida poi.
2: Madonna, sarebbe bellissimo. Io all in, cioè io ci sto, contami dentro.
1: Bene.
2: E approfitto della digressione per salutare la zia che scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati, vi sento pimpanti, mi fa piacere, buon proseguimento.
1: Sì, ciao zia.
2: Per qualche motivo il mio corpo deve aver fatto il giro e non sono più stanca. Nonostante le ore di sonno che si contano
1: sui diti
2: di una mano in 4 giorni. Bene, nuova canzone
1: Giant Rooks, nuova canzone Slow Dance for a Minute. Torniamo tra poco.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Proseguiamo.
2: Proseguiamo con il mio weekend. Eravamo rimasti a me che torno dal campo.
1: Sì.
2: Dopo una settimana molto entusiasmante, ma molto stancante e provante, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo, perché comunque, vabbè, eravamo in 6, però comunque devi gestire 40 bambini dagli 8 ai 12 anni praticamente 24 ore al giorno, a parte quando dormono, e anche quando dormono a volte.
1: A volte capita qualcosa.
2: Sì,
1: cosa è successo sto giro mentre dormivano?
2: Ah no, a un certo punto noi li avevamo messi a letto da poco. Noi eravamo giù perché poi, cioè, nel senso, tu metti a letto i bambini, ovviamente, però non è che vai a letto anche te. Cioè, tu devi fare un attimo il recap della giornata dopo, preparare tutto il materiale che ti serve, vedere che sia tutto in ordine, rivedere gli orari, perché sono cose che magari hai pensato settimane prima, poi ti trovi lì e devi assicurarti che effettivamente per il giorno dopo sia tutto a posto. E a una certa, verso mezzanotte e mezza, l'una, così, sentiamo un urlo fortissimo.
1: Minchia.
2: Da su. E infatti ci siamo guardati, ci siamo anche preoccupati. Uno è corso su immediatamente e c'era un ragazzino sonnambulo che stava andando in giro per le stanze urlando. Gli altri bambini pare che non l'abbiano sentito, che non si siano svegliati, che non si siano accorti di niente, perché evidentemente erano abbastanza cremati anche loro. Però è stato un momento un
1: po' così. Ma lo sapevate che questo...
2: No.
1: Aveva questi episodi, no?
2: Zero, l'abbiamo scoperto lì. Allora l'abbiamo preso, l'abbiamo riaccompagnato a letto senza svegliarlo, proprio preso per le spalle, girato e appoggiato sul letto. E siamo tornati giù con almeno 2 anni di vita in meno a testa, perché abbiamo preso uno spavento pazzesco. E vabbè, niente, quindi si torna dal campo e io sono tornata alle 5, alle 6 e mezza ero alla festa delle famiglie di Terrassa Padovana a fare il soundcheck, perché io quella sera ho suonato con la mia comparessa, sì, con l'Angelica. È stata una serata molto carina. È stata una serata molto carina, sono venuti giù 2 amici da Padova, Laura e Alban, che saluto se sono all'ascolto. Saluto anche Maria Sole, che mi ha fatto una sorpresa, perché lei tutta la settimana mi ha detto: no, non riesco a venire, devo andare via.
1: E poi era lì
2: e mi fa: sì, è carino il posto in cui sono stasera. Boom, foto dell'ingresso
1: della festa.
2: Dell'asilo di Terrassa, sì. E niente, quindi serata, devo dire, molto molto carina. Ci siamo divertite, è andato molto bene.
1: Con le mille prove fatte sul gruppone, vero?
2: Sì, cioè, tenendo conto che noi non ci siamo viste tutta la settimana prima e che io non ho avuto modo minimamente di ripassare le canzoni, perché sono canzoni che suoniamo da sempre, quindi, cioè, per carità, si fa. Però sì, ci sono stati un paio di momenti in cui c'è stato proprio bisogno di guardarsi, cercare di capire quali erano le intenzioni dell'altra per fare una roba un minimo sincronizzata. Però è andata bene. E dopo questa canzone tocca domenica, perché non è finita
1: qui.
2: Non è finita qui.
1: Allora, visto che siete stati bene, soprattutto non c'è stata la pioggia, che era uno dei timori più grandi, probabilmente, per quando si sta via una settimana, di solito è quello, no?
2: In realtà speravamo che piovesse, perché l'acqua della casa era fornita da una cisterna che raccoglieva acqua da una sorgente. E la sorgente, con la siccità che c'è, con la pioggia che non veniva giù, era quasi sempre, cioè, per carità, continuava ad entrare acqua, però eravamo proprio al limite tra quella che consumavamo e quella che entrava. E il gestore del campo ci ha detto: o fate qualcosa per consumare meno acqua, o dovete andare a casa, perché sennò finisce e non avete più acqua. Quindi è stato un po' così, all'insegna delle pipì nel bosco, per non dover tirare gli sciacquoni, perché sennò era acqua che
1: bello, che partì.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E quindi continuiamo con questo racconto na prosopopea. E, domenica mattina io mi sono svegliata presto, sì. Con tutte le buone intenzioni del caso, perché tra l'altro era anche il mio turno di pulire le scale del condominio, le famose scale del condominio che una volta ogni 6 settimane mi tocca pulire. E mi sono svegliata alle 8 in ansia, perché avevo la casa che pareva esplosa una bomba dentro, veramente una trincea della prima guerra mondiale. E dovevo appunto pulire le scale, ma ero talmente stanca che sono stata a letto catatonica fino alle 11 e qualcosa, perché poi sono andata a mangiare il sushi con i ragazzi della staff con cui ho fatto il campo la settimana prima. E quindi abbiamo mangiato il sushi, mi sono sfondata di sushi. Subito dopo il sushi sono andata a smaltire l'abbiocco al plebiscito, sono andata a vedere una partita di baseball, perché adesso ci stiamo appassionando al baseball. E poi, vabbè, seratina tranquilla. Stamattina sono andata a lavorare, sono tornata a casa, ho fatto le scale, ho fatto le canzoni, ho fatto una lavatrice, ho sistemato tutto, che adesso si vede il pavimento della cucina. Ed eccoci qua.
2: Che bello. Io dovrò fare un po' di ordine anch'io a casa, perché ho tipo la casa sotto sopra. Perché devi sapere, cara Annina, che quel venerdì, che io non mi ricordavo, in realtà il pomeriggio del venerdì, a parte aver sistemato l'aereo, preparato l'aereo per il sabato, mi sono dedicato alla musica, sono tornato alle origini. Mi sono messo a scrivere una canzone, ho scritto una canzone, sto producendo. E quindi staremo a vedere, è una canzone un po' particolare, stile, com'è che potrei definirlo? Alla Bryan Adams. E quindi mi sto mezzo...
1: Bryan Adams.
2: Alla Bryan Adams, però è in inglese sto giro, non è in italiano. E stiamo a vedere. Intanto qualcuno che ha detto che andava a dormire non è ancora andato a dormire.
1: Vai a dormire, che dopo domani mattina sei catafratta,
2: me. Attenzione, hai sbagliato, non domani mattina.

0: questa notte, perché lavora questa notte.
1: Allora ancora peggio, ancora peggio. Allora, siccome so che cosa vuol dire, per favore, proprio non ti conosco, ma è un favore personale che ti chiedo, un favore personale per te. Vai a dormire.
0: Mi scrive con il tuo prato verde, perché ho fatto una gaffa, devi sapere, ho fatto una gaffa una volta in volo. La vedi quella casa lì sotto con quel prato verde?
1: Di che colore
0: sono i prati?
1: Ma per il cielo azzurro l'avevi visto?
0: Sì, l'avevo visto il cielo azzurro. Okay. E quindi là ho fatto la gaffa e mi è stato detto, ma che altri colori ci sono i prati? Ho detto, ci sono blu, ci sono fucsia.
1: Vabbè, metti che ci sono tanti fiori, può essere anche giallo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Insomma, ci sta. Queste
0: formalità. Il prato verde.
1: Comunque ha mandato un altro messaggio la zia. Anna, sei forte e unica. Pa fortuna, mi viene da aggiungere. Nel senso, penso se ce ne fossero di più, che casino.
0: Va bene, va bene. Allora, ci hai raccontato un po' del tuo weekend,
1: sì,
0: lungo,
1: è finito.
0: Settimana lunga.
1: No, ma questa settimana è molto bello perché sono libera tutte le sere e la settimana prossima lavoro però in smart, quindi è più tranquilla.
0: Io la settimana prossima lavoro e sono da solo in azienda.
1: Bellissimo.
0: Tengo in piedi l'azienda da solo.
1: Beh, anche a me l'avevano chiesto, ma io ho detto no, io non vengo in ufficio, raga, sto a casa.
0: Vabbè, ma tu sei distante dall'ufficio, io invece in ufficio ce l'ho qui e quindi hai capito che sai mai che arrivi un corriere a consegnare qualcosa.
1: Infatti anche a me l'avevano detto, ti diamo le chiavi del magazzino, apri tutto, fai tutto tu, e chi altro c'è? Nessuno. Vabbè raga, sto a casa, cioè, nel senso, posso farlo anche da casa, chi se ne frega.
0: C'è arrivato un altro notte, l'ennesimo notte, okay. Notte Matti, anche perché mi dice, c'è un grande prato verde e quadrati dove nascono speranze. Qualcuno qui ha sonno, indubbiamente qui qualcuno ha sonno, perché se si arriva a fare le citazioni delle canzoni, qualcuno qui ha sonno. Io un po', diciamo che resisto fino alle
1: ma
0: mezzanotte.
1: Ma resistiamo luna. Fino alle 1, perché mezzanotte?
0: Perché devo sistemare casa dopo.
1: Vabbè, ma scusami, perché ti metti a sistemare casa alle 11 di sera? 11 e mezza, ora che arriviamo a casa.
0: Ogni tanto un po' d'ordine ci vuole. Tanto un po' d'ordine.
1: A orari improbabili. Vabbè, tanto sei solo te, fai quello che vuoi.
0: Esatto, casa mia è indipendente, quindi non disturbo nessuno. Magari mi metto lì ascoltando un po' di musica. Noi ci andiamo ad ascoltare Martin Garrix insieme con i mitici U2, con Fireflies, questa è nuovissima.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, allora direi che probabilmente abbiamo concluso i racconti.
2: Io ho concluso.
1: Tu hai concluso?
2: Io ho concluso. Anche... Ma sai cosa non abbiamo detto?
1: Cosa,
2: Sergio?
1: Non abbiamo detto?
2: Che.
1: Che succede?
2: Mi ha scritto l'Alberta.
1: L'Alberta.
2: Tutti i messaggi per me stasera.
1: Grande,
2: cos'è? Brava,
1: grande.
2: Anna, la vacanza ti ha fatto benissimo. Sei piena di brio. Un saluto. Ed è vero, è verissima sta cosa. Perché nonostante io sia devastata, completamente devastata, però ste robe a me, cioè stare lì, sapere che stai condividendo qualcosa di importante, che siano bambini, che siano tuoi pari, che sia, cioè comunque è un ambiente molto sano, è comunque un ambiente di crescita, è comunque un ambiente anche educativo, se vogliamo, in un certo modo, perché comunque la GESH è un'agenzia educativa e tutto quanto, cioè che proprio ti senti che stai facendo del bene per a qualcun altro e di conseguenza
1: non
2: anche
1: c'è
2: a
1: cosa,
2: te.
1: Non c'è cosa più bella di sapere che stai facendo del bene a qualcuno.
2: Perché, cioè, perché anche la... Che per noi può essere una banalità, no? Però il bambino di 12 anni che ti viene, che ti corre dietro per dirti che gli mancano i genitori e che
1: bello.
2: Si fa il piantino con te. Tutte quelle cosine lì, cioè... Non lo so, proprio ti senti che stai facendo del bene.
1: Ti segnano in bene
2: ad altre persone.
1: Ti segnano in bene queste cose, sicuramente.
2: E anche ti rendi conto della responsabilità che hai, nel senso che, cioè, è molto bello, però è anche molto veramente di responsabilità. Perché allora, un conto è magari il bambino che gli mancano i genitori, che però per lui è una cosa mega importante in quel momento lì. E quindi sei anche responsabile di... non lo so, di accompagnarlo in questa cosa, non lo so. No, non pensavo, perché io onestamente quando ho iniziato a fare il capo lupetti ero un po' scettica, perché pensavo che i bambini non fossero proprio il mio, e infatti la mia pazienza è stata messa a durissima prova. Infatti non sono sempre stata calma, pacata, comprensiva e accogliente, però ho fatto del mio meglio, ma non pensavo che mi sarei divertita così tanto. Quindi sì, cioè torno a casa divelta, però super carica.
1: Bene.
2: Per rispondere all'Alberta, ho parlato 2 minuti e mezzo di...
1: No, ma
2: quanto
1: ci
2: è
1: sta.
2: Bello fare scout.
1: No, è bello, quindi... è bello condividere, queste cose, perché... Il fare del bene lo si può fare in tanti modi. C'è chi fa volontariato, c'è chi fa beneficenza, c'è chi fa banalmente chi si ferma, vede una vecchietta che deve attraversare la strada, si ferma e dà una mano ad attraversare la strada.
2: Non lo fa più nessuno quella roba,
1: esatto,
2: lì.
1: Oppure che ne so, vedi una signora anziana che sale sull'autobus, ti alzi, lasci il posto. Cioè, sono piccoli gesti a volte che fatti anche se in maniera sporadica, quando ti capita di farli, ti riempiono. Oppure come condividere un sedile in aereo. Nel caso mio mi piace condividere il sedile, anche tu Anna lo sai, c'è stata l'occasione anche per te. E poi qualcuno mi dice: non ha figli l'Anna, vero? Perché non ti conosce.
2: No, no, non ho figli.
1: Non ha figli l'Anna.
2: Decisamente
1: non
2: no,
1: figli.
2: Non ne ho. No.
1: Non ha figli, che carini. E invece c'è qualcuno qui che è tipo com'è che era quello di Full Metal Jacket, l'ufficiale di Full Metal Jacket che urlava contro tutti.
2: Eccomi qua. Ecco. Pensa che una sera, vabbè, racconto questo aneddoto perché mi fa molto ridere. Eravamo verso fine settimana.
1: Sì.
2: Allora tu devi capire che i capi si stancano, i bambini no. Perché per i bambini è sempre un gioco, sono comunque fuori casa, sono sempre pieni di energie e tutto.
1: Chiamati anche duracelli i bambini.
2: Quindi verso la fine della settimana, sì, loro sono ancora mega carichi.
1: Sì.
2: Tu no. E quindi la tua pazienza si assottiglia sempre di più. E c'è questa cosa che facciamo a scout per chiedere silenzio quando qualcuno deve dire qualcosa. Non ti metti a sbraitare.
1: Alzi un dito.
2: E funziona che man mano che le altre persone ti vedono che hai alzato il dito, lo alzano tutti, e quando lo alzi fai silenzio, in modo che in teoria in breve tempo c'è silenzio per tutti. Ora di cena. Io non so come, io pensavo che li avessimo stancati tantissimo durante il giorno, evidentemente non era così, perché ora di cena erano ancora dei petardi e non so come fosse possibile, ok, questa cosa. Finiamo di cenare, io esco con una ciotola trasparente piena di cioccolatini, che era il dessert. Allora, era stata una cena molto impegnativa, perché fai silenzio, fai la preghiera tutti insieme, poi mangia, poi chiedi il bis, poi tutti che si accalcano per il bis, come boh, se a casa non li nutrissero, non lo so, pare sempre una gara a chi ha il cibo per primo, anche esatto, se ce n'è palesemente per tutti. Quindi tutte robe che un po' da grande, cioè da persona adulta, in quel momento lì ti stressano un pochino, no?
1: Sì.
2: E quindi io arrivo con la mia bella ciotola di cioccolatini, metto lì, alzo il dito, oh, non si muove una paglia, tutti che continuano a farsi gli affari suoi, gli affari loro, che continuano a parlare tra di loro, che continuano a far casino e tutto quanto. Io sono stata lì con il dito alzato per 3-4 minuti buoni, in silenzio. A un certo punto se ne sono accorti, hanno alzato il dito, hanno fatto silenzio tutti, che comunque ci hanno messo un po', cioè non è stata una roba immediata, perché c'è sempre il gruppetto che continua a parlare, non si accorge di niente. Nel momento in cui c'è stato un silenzio totale di tomba, io ho preso la mia ciotola di cioccolatini e l'ho riportata in cucina.
1: In castigo, tutti in castigo, niente cioccolatini per tutti.
2: Eccoci qua. Eccoci qua.
1: Eccoci qua, signor giudice, come si diceva in un meme.
2: Esatto. Ed eccoci qua.
1: Comunque siamo... ci dicono dalla regia che in pratica è diverso. La teoria è così, in pratica è molto diverso.
2: Qual è la teoria? Ah, quella del dito,
1: del dito. La pratica è molto diversa.
2: È molto molto diversa. Però è una roba che funziona.
1: Si può provare, si può provare.
2: Potrebbe essere applicabile anche in altri contesti. Secondo me è super valida.
1: Maisie Peters, Old Fashioned.

0: Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Abbiamo il momento imboresso in questo momento in radio, non voglio sapere perché.
3: Perché allora, siccome io sono vecchia.
2: Tu sei vecchia, allora, se tu sei vecchia rispetto, io cosa sono, scusa?
3: No, allora, perché, no, scusate, io stasera parlo solo di Scout, perché mi sono resa conto che sono veramente vecchia, perché io sono stata un capo di tutti i ragazzi che adesso sono in staff con me. E i ragazzi più giovani che sono in staff con me sono nati nel 2005, quindi puoi capire.
2: Io avevo 20 anni nel 2005.
3: Perfetto. E perché ho detto questa cosa? Ah sì, e quindi siccome sono vecchia mi stanco più di loro e quindi c'erano dei momenti in cui io prendevo sonno. Cioè,
2: ti hanno fatto dei video?
3: Peggio, hanno dato la GoPro, perché avevamo una GoPro, sì, e l'abbiamo data ai bambini. E quindi andavano in giro tipo a fare le interviste, le cose.
2: E
3: sono
2: venuti a fare l'intervista mentre
3: dormivi. C'è stato un pomeriggio che io ho fatto un pisolo inaspettato di 2 ore e mezza su una marca. Nessuno è venuto a svegliarmi.
2: Bellissimo.
3: E quindi mi hanno appena mandato questo estratto di questo video della GoPro, perché abbiamo tipo 4 ore di girato, una roba indegna. I primi 15 secondi c'è... qualcuno, non so chi, stava tenendo la GoPro in quel momento, che fa: oh, andiamo a vedere chi c'è in amaca. E allora senti tutto che corre, si avvicina alla amaca, si apre la amaca, ci sono io scatafratta dentro, ma che morta, distrutta.
2: Voglio vederlo,
3: che
2: voglio vederlo.
3: Tutta storta, bellissima.
2: Voglio vederlo.
3: Adesso te la faccio vedere. E poi fa: ah, è ca. Perché mi chiamano con il nome del serpente del libro della giungla, vabbè. Ah, ecco, ok, devo via.
2: Pazzesco. Va bene, va bene, bello, bellissimo. Bello. Questi sono i ricordi degli scout del 2026, bellissimo. Va bene, va bene, va bene. Cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Nel mentre è arrivato qualche altro messaggio.
3: Sì, sempre la zia Anna mi fai morire. Stasera va così.
2: Vedi, abbiamo recuperato, zia, il fatto che la nostra Nina non c'era lunedì scorso. Abbiamo recuperato questa sera, eh? Alla grande, direi. Alla grande, alla grandissima. E ci andiamo ad ascoltare Shania Twain, scongelata per l'occasione, con Stranger Things.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E quindi abbiamo ascoltato questa canzone che è del country, ma non abbiamo parlato che siamo alla prima appuntamento, alla prima puntata del mese di agosto.
2: Vero, vero.
1: Prima puntata del mese di agosto, ovviamente nuova base, ovviamente nuova canzone di chiusura, di sigla finale del nostro programma. Noi intanto abbiamo appena fatto il giro di boa, perché veramente appena fatto il giro di boa, perché è appena passata la prima ora del nostro programma e già eravamo lunghi. Perché abbiamo chiacchierato tanto.
2: Abbiamo chiacchierato, io mi prendo la responsabilità.
1: Ma va bene, ma
2: cose.
1: Va bene, ce la facciamo andare bene, Anna, ci mancherebbe altro, anzi va benissimo così. E quindi vogliamo ricordare un pochettino quelli che sono gli appuntamenti, Anna?
2: Sì, allora, ovviamente la diretta è sempre a lunedì sera dalle 21 alle 23. E da qualche minuto dopo le 23 potete trovare la registrazione della puntata alla sezione replay della nostra app.
1: Sì.
2: Ho detto giusto? Ok, perfetto. E, altrimenti, se volete ascoltare la diretta, la replica, sempre sull'app, su Free Radio.
1: Su Free Radio, in onda. Su
2: esatto,
1: Free Radio.
2: In onda su Free Radio è tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo.
2: Per i nottambuli.
1: Per i nottambuli, esatto. Per chi magari fa nottambuli, non sonnambuli.
2: Esatto.
1: Ma che almeno se la riescono a godere. E soprattutto ricordiamo che dopo di noi, dopo l'appuntamento di New Entry in diretta lunedì sera, da mezzanotte alle 2 c'è Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina. Quindi direi che ci siamo.
2: Sì.
1: Abbiamo detto tutto?
2: Sì. E allora se invece volete ascoltarla in diretta,
1: sempre qua.
2: Musica Ritrovata di Renzi e Valentina.
1: Mercoledì
2: sera, sempre nella nostra stessa fascia oraria. E basta.
1: Andiamo ad ascoltarci la prossima canzone?
2: Sì, la prossima canzone è un bel mattonazzo, perché questi due ci danno dentro con dei testi simpatici. Quindi Willy Peyote e Brunori Sass, Mi arrendo.
3: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

Respiro, spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro, prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili, li scriverò

0: Teleradio, sempre e solo bella musica.
1: Tra risate, momenti seri, qui in radio veramente c'è di tutto. C'è di tutto perché dopo aver visto il filmato esilarante in cui la nostra Nina dormiva nella maca, c'è stato anche il momento preascolto per quanto riguarda la musica. Sapete che la nostra Nina è una fidata chitarrista e che di musica ne capisce abbastanza. Quindi mi sono permesso di chiedere qualche consiglio a lei su una produzione su cui sto lavorando. Adesso un po' alla volta ne parleremo al di fuori della trasmissione. Chissà, prima o dopo magari sentirete la mia voce in una canzone qui su New Entry, perché no? Ma visto che la sto elaborando, direi che ci potrebbe essere anche una New Entry del sottoscritto, magari.
2: Magari ci starebbe.
1: Ci potrebbe stare. Bene. Allora Anna, è finito anche il periodo di Estate a Conselve. Tutti gli eventi di Estate a Conselve sono terminati e sono conclusi sabato sera.
2: Mm-hmm.
1: Sabato sera, e devo dire piazza abbastanza piena in questo periodo, quindi è andato tutto molto liscio. Adesso si sta lavorando in maniera molto intensa, ovviamente, per l'appuntamento quello grosso che è la Fiera di Sant'Agostino.
2: Manca cosa, meno di un mese, 20
1: meno,
2: giorni?
1: Meno di un mese, una ventina di giorni. Il 26 o il 27 c'è l'inaugurazione, adesso non ricordo bene il giorno, l'inaugurazione della fiera, e quindi Speriamo bene che vada tutto liscio, che funzioni tutto. Tra l'altro è già venuto fuori il programma di alcune delle serate e possiamo ufficialmente dirlo, adesso lo possiamo dire, cioè, ci sarà Francesca Michielin l'ultima sera della fiera con i Blue Bordeaux.
2: Sti grandissimi.
1: E quindi
2: bello,
1: una cosa particolare, molto carina, e staremo a vedere. Sono veramente curioso di sentirla cantare quella sera.
2: Ma è brava. Allora, ultimamente ha fatto delle scelte
1: un po' discutibili
2: dal mio punto di vista, però lei di base secondo me è molto brava. Peccato per le scelte che fa, però è brava.
1: Bene. Adesso
2: io ho sempre una parola carina per tutti.
1: Sì, esatto, esattamente. Adesso ci andiamo ad ascoltare Adela. Si dice così, Adela?
2: C'è l'accento sulla E, penso di sì.
1: Adela con Ain't in LA.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Allora, senza entrare nel dettaglio, io mando un abbraccio a un nostro amico, un nostro collega, non dirò molto altro, mando un fortissimo abbraccio al nostro Mr. Joint.
2: Anche da parte mia,
1: ovviamente. E mi fermo qui. E per quanto riguarda invece New Entry continua nel mese di agosto, ci saranno dei momenti di pausa, ovviamente, perché io vado in ferie, non so se tu farai delle ferie... Le fai?
2: Sì, a Tenerife.
1: Ok. Quando
2: famoso
1: è che parti?
2: Dal 18 al 25.
1: Quindi, vabbè, io il 16 non ci sono, quindi ti prepari le valigie il 16, mi sa.
2: Il 18 è martedì.
1: 17.
2: Il 17 non ci sei.
1: 17 prepari le valigie.
2: Allora il 17 preparo le valigie. Sì, confermato.
1: Bene.
2: E forse, però è ancora in forse, perché ci sono ancora delle valutazioni in corso, neanche lunedì prossimo ci sarò.
1: Ah.
2: Quindi agosto sarà un mese
1: agosto, un colabrodo.
2: Ce le meritiamo anche noi un po' di ferie.
1: Un po' di riposo, un po' di ferie. Anche perché, ragazzi, giusto per darvi un'idea, siamo arrivati al 28esimo mese...
2: Sì.
1: New Entry, 28esimo sì. mese. Questo per dare un'idea di quanto lavoro ci sia dietro a questo programma, di quante canzoni abbiamo cercato, trovato e raggruppato nelle nostre playlist. La nostra Nina stava facendo un Excel un po' di tempo fa, aveva fatto un Excel.
2: Ce l'ho ancora. Ma quindi... non ce le ho tutte, periodicamente le cancello, perché sennò ci sarebbero decine di migliaia di righe.
1: Sarebbe bello però fare anche una statistica di quante canzoni recuperiamo di volta in volta per il nostro programma. È un lavoro duro, qualcuno però lo deve pur fare, giusto?
2: Beh, certo.
1: Esatto, quindi ce lo siamo cercati, ce lo siamo voluti noi.
2: Sì, esatto.
1: Va bene.
2: Quindi mal che si vuole, non duole, dicevano.
1: Non duole. Benissimo, allora noi continuiamo con la musica nuova, con le canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita. Andiamo con Willow, Talk on the Hill.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Di rincorsa,
2: sono
1: ma
2: qua.
1: Siamo qua.
2: Ce la facciamo.
1: Siamo tornati. Allora, per quanto riguarda, abbiamo cominciato un attimo a raccontare quelli che sono gli appuntamenti della Fiera di Sant'Agostino, perché ci saranno una serie di appuntamenti, una serie di cose. E tra l'altro mi cominciano ad arrivare in questo momento le foto del volo di domenica. Dopo ci do un'occhiata, perché secondo me c'erano veramente parecchi fenicotteri rosa.
2: E gli elicotteri rosa,
1: esatto. Quindi tanti saranno gli appuntamenti, dicevamo, per la Fiera di Sant'Agostino. E in particolare oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino di quest'anno. Presente anche la consigliera regionale, l'assessore regionale, tra l'altro, alla Protezione Civile, Elisa Venturini, presente anche lei, il sindaco di Conselve, ovviamente, e tante persone che si sono prodigate per l'organizzazione di questa iniziativa. Noi come Free Radio abbiamo contribuito portando due band all'interno della programmazione musicale della fiera. Una sono i Nuovanta, con la loro musica anni 90, ballabile anche volendo, e fatta dal vivo, e loro sono coloratissimi perché hanno tutti i vestiti colorati con le lucette, i neon, bellissimo. Divertente. Questo è uno dei due gruppi, almeno giusto per menzionarne uno e non spoilerare troppo. E soprattutto ci sarà la presenza di Free Radio in una veste un po' particolare. L'anno scorso avevamo le casette, quest'anno saremo probabilmente molto più centrali, detta così, all'interno del villaggio fiera.
2: Attenzione.
1: Perché la presenza di Free Radio dovrebbe essere all'interno della torre del villaggio.
2: Ah,
1: quindi
2: però
1: molto particolare la nostra presenza quest'anno. Avremo modo anche di fare una serie di interviste, di chiacchierate con le persone che verranno a trovarci o che verranno comunque all'interno del villaggio fiera.
2: Carino.
1: Molto particolare questa cosa, e insomma tante novità per la Fiera di Sant'Agostino 2026. Immancabile come sempre la tradizionale colazione con le trippe il giorno 28 di agosto.
2: Ci sono delle robe che non cambiano mai, passano mai.
1: Come non passa mai anche il fatto che la nostra Nina farà probabilmente servizio all'interno della notturno, all'interno della bettola del patronato.
2: Quello
1: ormai
2: vediamo.
1: È tradizione.
2: Sì, però in realtà chi aveva un po', diciamo, la, non la chiamerei paranoia, però la preoccupazione, diciamo, di ingressi foresti all'interno della cucina della bettola durante la notte, era padre Taddeo, che era il superiore del patronato dei padri canossiani fino all'anno scorso. Adesso il superiore è cambiato e vediamo se questa cosa si tramanderà di padre superiore in padre superiore oppure no. Non so neanche se si dica
1: diceva
2: padre superiore, magari sto dicendo una roba che non è troppo vera. Però
1: da padre superiore a figlio, da padre a figlio, sì, diceva una volta, adesso
2: esatto.
1: Da padre superiore a padre superiore.
2: Ma non so se si chiamano così, forse sto dicendo una stupidaggine, quindi chiedo scusa se ho sbagliato.
1: Chiedo scudo, diceva qualcuno.
2: Sì, esatto,
1: chiedo
2: buon
1: scudo.
2: Luca.
1: Esatto.
2: Lo
1: va
2: spirito
1: bene.
2: Di Luca Giurato è sempre con noi.
1: È sempre con noi. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone italiana.
2: Sì.
1: Parliamo di Andrea Settembre con Due settimane.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, salutiamo anche il nostro Roberto The Voice, che era in rappresentanza di Free Radio oggi all'inaugurazione, cioè più che l'inaugurazione, alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino, che sarà quest'anno dal 27 di agosto al 6 di settembre. Sempre in periodi brevi noi la fiera, facciamo sempre la fiera molto corta qua a Conselve. Capita.
4: Succede.
3: E quest'anno all'interno della fiera c'è tra l'altro un appuntamento molto molto importante, vabbè, per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, anche al fatto che c'era la 25esima rassegna cinofila.
4: Anche quella grande classico, direi.
3: Esatto, è amatoriale ovviamente, non è nulla di competitivo, è più che altro è dedicata anche agli amici a quattro zampe, ai meticci, quindi non solo ai cani di razza. Ma è bello perché partecipano tutti, e partecipano soprattutto i conduttori di questi cani, che sono spesso e volentieri anche dei bambini. Questa cosa ci piace molto. E anche quest'anno ci sarà la rassegna cinofila, che si tiene sempre all'interno del prato comunale, lato diciamo ospedale, se vogliamo, per capirci. E anche quest'anno presenti, e chiunque volesse partecipare trova un sacco di informazioni anche qui in radio. Passate a prendere il volantino perché ce l'abbiamo, quindi non perdete questa occasione. Tra l'altro, questa sera, mentre noi parliamo, sta andando in scena, se vogliamo, all'interno del prato comunale, il cinema all'aperto, perché stanno proiettando Minecraft, il film Minecraft, che chiunque fosse interessato, insomma, può andarlo a vedere. E poi ci sarà il Cantastorie il 5 agosto, e quindi sarà uno spettacolo con un Cantastorie il 5 agosto. Un po' di appuntamenti, un po' di iniziative ce ne sono, è giusto ricordarle.
4: Siamo sempre impegnati qua,
3: sempre.
4: A voler ben guardare, non dico che c'è una cosa diversa ogni sera, perché ogni sera è un po' eccessivo, però
3: poi c'è il problema che la nostra Nina, se ogni sera non dorme, quindi meglio
4: no, ma guarda, io questa settimana non ho niente da fare, quindi è stra mia intenzione. Questa settimana me la prendo, vabbè, lavoro, però poi dopo il lavoro la maggior parte del tempo non ho niente da fare, e quindi sono molto contenta di tutto.
3: Dormire, riposare.
4: Esatto, penso che andrà proprio così.
3: Benissimo, Almost Monday, Delicate.

0: Questa è Free Radio.
1: Bene, bene, bene, bene. Stiamo correndo verso la chiusura di questo appuntamento del lunedì sera. Manca ormai meno di mezz'ora alla conclusione del nostro programma. E noi questa sera siamo un po' solitari. Siamo un po' solitari perché
2: non è passato nessuno a trovarci.
1: Sarà che forse lunedì scorso erano in tanti qui, perché erano veramente in tanti. A un certo punto è arrivato il nostro amico Antonio, che è passato qui, mi ha dato una mano, una grandissima mano, a sistemare il disastro del bagno, che tra l'altro un po' alla volta abbiamo sistemato, abbiamo pulito, abbiamo fatto tutto. E poi è arrivato il mega direttore galattico, è arrivato Antonio Bottini, insomma. Beh, sono arrivati, sì, insomma, in diversi,
2: è una festa.
1: Era praticamente una festa alla ricerca di Nemo, diciamo, del pannello sfondato. Però va bene, dai, abbiamo cercato in qualche maniera di recuperare la situazione.
2: Vabbè, mi sembra che
1: disastri risolti.
2: Esatto.
1: Disastri risolti.
2: Sembra che comunque ne siamo usciti bene.
1: Ne siamo usciti benissimo e direi che forse è il caso di accelerare un po', perché siamo un po' lunghetti questa sera.
2: Sì.
1: Dunque, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi, diteci cosa avete fatto anche voi nel vostro weekend.
2: O se avete qualche richiesta particolare per qualche canzone.
1: Che ha meno di 3 mesi di vita, esatto. Siamo pronti a
2: soddisfarla.
1: Che
2: se non ce l'abbiamo, ce l'avremo.
1: Se l'avessimo,
2: ce l'avremmo avuta.
1: Basta.
2: Avanti.
1: Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Oh, questa canzone ci piace parecchio.
2: A me gasa un sacco questa canzone.
1: Sì, anch'io l'ho messa, mi sa, la settimana scorsa. Solo che mi sono lamentato solo di una cosa di questa canzone, che dura troppo poco.
2: È vero.
1: Dura pochino, perché siamo meno di 3 minuti, ma ormai quella è la tendenza, diciamo, delle canzoni. E volevo dire un'altra cosa. Sì, prima abbiamo parlato un po' di sfuggita di quello che è stato il concerto di giovedì sera alla Sagra del Perdon d'Assisi di Monselice, della nostra amica Laura. Con i Fossilo Vox, questo gruppo che è diciamo ricreato attraverso suoi colleghi della Fossil, che è un'azienda che fa occhiali,
2: sì.
1: E sono tutti colleghi e si trovano, c'era basso, chitarra, batteria, tastiera, 2 voci, insomma molto bello, con un programma musicale, diciamo così, variegato dalla musica italiana alla musica straniera, e anche tanta musica rock, anche un po' di grunge. E sono stato alla Sagra del Perdon d'Assisi a Monselice. Molto ben organizzata, devo dire. Tanta gente che si era fermata a mangiare, tanti tavoli, tante persone. Molto bella, e soprattutto una cosa che è successa durante il concerto, ma che devo fare i complimenti alla nostra amica Laura. Si è esibita molto bene, e nonostante dei problemi fisici, perché ha avuto di punto in bianco un crampo fortissimo al piede, e poi
2: brutto.
1: Dopo il crampo al piede, un crampo alle dita dei piedi, prima la pianta e poi le dita dei piedi,
2: bruttissimo,
1: è riuscita ad andare avanti a cantare, a fare il suo concerto e a portare a casa il risultato. E per essere, tra l'altro, la prima volta che cantava così con la band in pubblico,
2: è una bella pressione, anche l'inconveniente.
1: Tra l'altro è caldissima la serata, e oltre alla serata calda anche la giornata calda, perché erano lì dalle 4 del pomeriggio a montare tutta l'attrezzatura, tutto l'impianto. Vi lascio immaginare il calore che hanno provato questi ragazzi.
2: Ho presente.
1: E quindi complimenti a loro. Tra l'altro anche il bassista con la mano sinistra, che era quella che era sulla tastiera, per capirci, anche lui ha avuto i crampi.
2: A me sabato sera è saltata una corda.
1: Beh,
2: a metà di una canzone, così pum.
1: Ma quale? Sulla 6 o sulla 12?
2: Sulla 6.
1: Sulla 6.
2: Che è un po' più grave, perché con la 12 mascheri, con la 6 no.
1: Esatto. Va bene, noi continuiamo. Daniel Sivi, Savior.

0: Vedi, vedi, non siamo gli unici che fanno tanti eventi, anche a Darre fanno un sacco di eventi.
1: Vero?
0: C'è stato il weekend scorso, se non ricordo male, com'è che si chiamava? C'è lì il volantino, ce l'hai lì.
1: Arre Buskers Festival.
0: Esatto.
1: L'arte lungo le vie del paese dal 31 luglio al 2 agosto, fino a ieri sera.
0: Ma non è finita qui, perché venerdì, sabato e domenica torna la pericena sotto le stelle con entrata libera nel giardino del patronato di Arre, la festa d'estate 2026. Venerdì col cinema all'aperto con il film If gli amici immaginari, con l'ingresso gratuito. Sabato 8 agosto col cinema all'aperto con Free Guy, e anche qui ingresso gratuito. Le proiezioni saranno alle 21:30 per entrambe le giornate, e poi per concludere domenica 9 agosto col torneo di calcio Balilla Umano con squadre da 5 giocatori, prima partita alle ore 19:30, costo 2 euro a partecipante, età minima 12 anni, altezza minima 1,40 m. Vedi che bello, anche loro fanno un sacco di eventi, un sacco di iniziative, e qui nel territorio è giusto ricordarle. Dunque andiamo avanti, continuiamo la nostra musica nuova. Intanto salutiamo il nostro amico Antonio, che è arrivato qui in studio a trovarci. Ciao Antonio, ben trovato. Questa sera non abbiamo disastri da sistemare, ringraziando il cielo.
1: Stasera va tutto liscio. L'unico disastro da sistemare sono io, ma
0: siamo in due. Dunque, continuiamo con l'ascolto della musica nuova e andiamo con Erin LeCount con The Cinema.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, non abbiamo parlato tanto di sport per quanto riguarda questo weekend.
2: Vero.
1: Perché non c'è stato gran movimento, grande attività sportiva, devo dire. Però possiamo dare sicuramente qualche informazione. Allora, si è concluso il Tour de France, lo sappiamo tutti. Ha vinto per la quinta volta il Tour de France Tadej Pogačar. È mostruoso questo atleta, questo ciclista. E tra l'altro a breve ci saranno... Si torna, per quanto riguarda il tennis, invece sul cemento. Si torna nella stagione sul cemento, quindi si sta avviando verso la conclusione della stagione tennistica. Di solito dopo il cemento ci sono le finals, e dopo le finals si va tutti in ferie. Funziona così. E il nostro Jannik Nazionale ha già confermato che difenderà il titolo invece del Six Kings Slam, quello slam famoso dove ci sono sei giocatori che si vanno a incrociare per... diciamo fare una sorta di esibizione, ma che tanto di esibizione non ha, perché ci sono in palio milioni, milioni, milioni di dollari.
2: Butta via
1: e una racchetta in oro.
2: Come fai a giocare con una racchetta d'oro?
1: Una racchetta d'oro che pesa un terremoto. Lui l'ha già vinta, e dal 21 al 24 di ottobre Jannik Sinner difenderà questo titolo al Six Kings Slam, che, lo ricordiamo, si tiene negli Emirati Arabi Uniti, quindi chissà perché hanno tutto quell'oro e chissà perché hanno tutti quei soldi. Va bene, piccole polemiche a parte, tralasciamo.
2: Sergio la tocca piano stasera.
1: Stasera la tocco piano, la tocco veramente piano. Va bene, non parliamo di altri sport, altre cose, insomma c'è stato un po' di tutto. A breve ci saranno anche un bel po' di gran premi, e credo se ne andranno anche in Asia fra un po' a correre con la Formula 1, quindi insomma tante gli appuntamenti sportivi da seguire, e fra un po' dovrebbe tornare anche il calcio. Non se ne sentiva la mancanza questa, cioè ve lo ricordo, io non sento la grande mancanza del calcio, sono sincero.
2: Ma guarda, anche i mondiali qui perlomeno sono passati abbastanza in sordina,
1: sì,
2: proprio
1: tra l'altro,
2: non essendo coinvolti.
1: Piccola cosa, che posso fare una micro polemica?
2: Siamo qua apposta.
1: Micro polemica.
2: Siamo qua apposta.
1: Allora, di solito non è bello in radio parlare di persone che non ci sono più, che sono morte, che non è bello. Però è mancato un campione riconosciuto veramente da tutti, trasversalmente, da tutte le squadre di calcio italiane. Stiamo parlando di Franco Baresi, che è stato il capitano del Milan, il famoso 6 per sempre, perché lui era il numero 6 del Milan quando giocava con Arrigo Sacchi in panchina, con Capello, insomma, quando c'erano questi allenatori qui. E c'è da dire che quando è mancato Franco Baresi, subito è sorto il dubbio, la perplessità sul fatto che il Milan stesse affrontando la trasferta in Australia di prestagione. Nella trasferta australiana anche altre squadre italiane partecipano a questa trasferta, fra cui anche l'Inter, per capirci. E il funerale di Franco Baresi sarà domani, quindi martedì. Martedì 4 agosto, e la presenza della squadra in Australia è con questa presenza, con questa partita tra l'altro che si giocherà il 5 di agosto contro l'Inter, questo derby, primo derby stagionale contro l'Inter, non c'era materialmente il tempo per permettere ai calciatori, ai giocatori e allo staff, all'entourage del Milan di partire dall'Australia per tornare in Italia e prendere parte e partecipare ai funerali di Franco Baresi. Questa è per l'ennesima volta la dimostrazione che vincono i soldi al cuore.
2: Sì.
1: È brutto da dire, però è la realtà. La realtà è questa, purtroppo, perché in accordo, secondo me, fra le due società si poteva anche pensare e decidere di posticipare qualcosa e portare avanti un po' la partita, magari in un'altra giornata, allungare magari il periodo di permanenza in Australia per permettere a tutti di fare la partita, ma anche di permettere ai giocatori di tornare banalmente per un giorno per il funerale. Ci sarà comunque presente per la squadra a testimoniare, a portare, diciamo, il saluto e l'abbraccio della squadra, il capitano rossonero Mike Maignan, il portiere del Milan, che tuttora si trova in ferie, perché dopo il campionato del mondo aveva le ferie prolungate, ovviamente, e trovandosi in ferie ha confermato la sua presenza in nome di tutta la squadra. Questo
2: vabbè,
1: è un bel messaggio, un bel segnale.
2: È giusto così,
1: però insomma È un po' triste questa situazione, dove un grandissimo campione, un grandissimo calciatore, apprezzato veramente da tutti, perché lo ricordiamo tutti, almeno chi è un po' più grandicello, magari tu Anna no,
2: ma io in generale il calcio,
1: vabbè,
2: sai.
1: Ma si ricorderà del gesto di Franco Baresi che va sotto la curva dell'Eisel a portare le 39 rose in memoria dei tifosi della Juventus morti in quella curva con l'incidente che ci fu in Belgio proprio in quello stadio, e fu un gesto molto molto molto significativo. Venne chiesto di poter fare una celebrazione o qualcosa di particolare, all'epoca la UEFA non lo permise, e quindi lui di sua iniziativa andò a portare queste 39 rose sotto la curva, e questo dà il senso anche della dimensione, della grandezza di un campione o di un essere umano, di un uomo, perché era prima di tutto un uomo ed era una persona molto molto molto rispettosa. Scusate il pistolotto che ho fatto, però insomma
2: ci stava.
1: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus, e quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.